market. Chekele miye super araibani keno janjo jarila. A batteri dege zane jabate fe super jatabana kakla ka janjo chamange jie kono.